0: Y seguimos con mucho más en Fórmula J. Ella es una cantante y compositora italiana, Annalisa, y esto sinceramente.
1: Mi sveglio ed è passata solo un'ora, non mi addormenterò.